lam la lo lom li lom. Di solita suonare rum pom pom pom pom pom. Rum pom pom pom pom. Activa tu agalde e guscia renzon. Neurita suona, progresa in suma. Somos fermento generando spuma. Lam la lo lom li lom. Di solita suonare al chaplaza di fum.